0: Baby, te amo, nem sei se te amo.
1: O fino da MPB no Passaporte Brasil. Passaporte Brasil.